0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.